0: Να σε internationale. Un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comune. Che tu vuoi tanto? No,
2: comune.
0: Zin. I'm coming back.